vasca. Si duce può piglia, si duce può pisca. Lieva vicino alla mamma che e mietteci un bello pullastrello. Zazza, si non fai che stucca, non c'è sta niente a fa, a casa senza

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.